Cantami una canzone. Una canzone d'amore. Una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia.

0: ho scritto una canzone. Una canzone d'amore. Come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.
1: OK, Radio 1.
2: Just brings you down. Don't stop to say goodbye.

0: Pure che la mia stessa nacco, pure penso, pittore, siamo ridati a comune.
1: In
2: Halloween,
1: in
2: Halloween,
3: in Halloween, in Halloween, in Halloween, in Halloween, in Halloween, in Halloween, in Halloween, in Halloween, in Halloween, in Halloween, in Halloween, in Halloween, in